incazzata, nella tana l'ho portata, gli ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata, al